pure chi storia è volata. E non mi bastano mai minuti per spiegare quando te voglio, quando mi manca. Te raccomando, cerchi di mangiare e non chiamare, perché presto tornerò a casa. Dai amore, ci vediamo la prossima settimana.

0: Aspetti un attimo per fuori.
1: Papà, perché non vieni a casa con noi?
0: Amore mio, io qui devo lavorare. Te l'ho detto. Papà sta costruendo tante case grandi. La casa con la piscina.
1: Non la voglio più la casa grande e la piscina, voglio a te.

0: ci sta lontano.
1: Sente meno di alla fine.
0: Ti amo amore mio.
2: Tu sei
0: forza di
3: te. Come hai detto, bravo. Adesso non deve venire la camicia che
1: è la camicia.
3: È la camicia.